0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Quante gocce di rugiada.

sapete tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita e Margherita, Margherita adesso.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.
1: Radio Italia anni 60.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Radio Italia anni 60. Una garanzia per la tua memoria.
1: Ma quella faccia

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Sono le 4:57.
1: Radio Italia anni 60. Un ricordo internazionale.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticabile.

Adesso dormi che il giorno è finito ed è finito bene. Nonostante tutti i nostri casini,

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spengono le insegne di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: Radio Italia anni 60 vi augura un buon fine settimana.
1: Ti senti solo in mezzo alla gente, osservi tutto ma non tocchi niente, ti senti strano e poco importante, quasi fosse

0: Radio Italia anni 60. Spot! L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
3: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
4: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
5: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobassi e Silvia Fava in regia.
6: Circa, l'orario è un po' approssimativo, comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi, grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ferretti Group e Arcoverde propongono l'acquisto di 6 ville loft a San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi. Ville indipendenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto a pochi passi dal centro e da tutti i servizi. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 840. 47.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
4: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
5: Radio Italia anni 60.
6: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
5: Il meglio di sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
4: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
4: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
6: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
7: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9 il sabato, dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
8: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arcoverde propongono acquisti nella palazzina Esploa. 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 747.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti.
1: Perché solo la qui. Senti.
0: Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 7:01.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Perché noi?
3: Perché siamo gli ufficiali.
2: Perché diamo 6 anni di garanzia.
3: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
2: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
3: Ti aspettiamo.
2: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
4: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia. O vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni a Minerbio, via Roma 16C.
5: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
6: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
7: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
8: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
9: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
10: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
11: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
12: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
13: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema! Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Maria, sai che c'è anche la sede Aspi a Imola? Davvero?
5: Ma che bello!
4: Ma offrono gli stessi servizi delle sedi di Bologna? Ti aiutano con affitti, contratti, consulenze legali, notarili, tecniche condominiali, pratiche sulla casa e tutela della proprietà, e ti fanno la dichiarazione dei redditi.
5: Finalmente qualcuno che ti spiega tutto in modo semplice.
4: Che bello sentirsi protetti e tutelati. Aspi Imola, a tutela dei proprietari immobiliari.
6: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Fono, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala. Casa, quante parole nuove, classificazione energetica, aria sanificata, domotica, impatto ambientale, vivibilità interna, antisismica. Argomenti moderni e innovativi di cui tenere conto per l'acquisto della tua casa, pensando anche a quanto sia fondamentale la sua collocazione. Per trovare, anche quando esci, sicurezza, salute, risparmio e tutte le comodità di cui hai bisogno. Immagina una nuova zona con varie soluzioni abitative, spazi verdi, piste ciclabili, un parco commerciale dove troverai tutto ciò che ti serve. A pochi passi, nello stesso posto, vicino a scuole, stazione e servizi. C'è una nuova zona residenziale che ha tutte queste caratteristiche. Villa Conti a San Giovanni in Persiceto. Vieni a conoscere in dettaglio una nuova concezione dell'abitare. Chiamaci al 351 75 86 969 o allo 051 67 77 847 oppure visita il sito www.giardinovillaconti.it.

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con un miglioramento più netto rispetto alla giornata di sabato, che ha portato con sé una coda di questa perturbazione nella seconda parte della settimana. Miglioramento atteso anche per quanto riguarda le temperature. Dopo la flessione dei giorni instabili avremo un rialzo graduale, ancora un po' di incertezza, maggiore dinamismo nel corso della nuova settimana. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
8: Ciao a tutti da Alessandro Galli. Raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato, dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
9: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire 4 nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale. È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.

di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Italia anni 60. Un viaggio nei ricordi.
1: Quei giorni perduti a rincorrere

0: Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Italia anni 60.
0: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno con Roberto.
10: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo all'11 ottobre 2026 e pronti per questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Domenica dedicata alla sfida contro voi stessi. Potrebbe essere un cruciverba difficilissimo o un piccolo lavoro manuale che richiede precisione estrema. Toro, in amore sarete molto concentrati sulla condivisione di un segreto culinario o di una vecchia abitudine familiare. Aprire il vostro bagaglio di tradizioni al partner vi farà sentire profondamente radicati. Gemelli, un dibattito o una conversazione captata per caso vi incuriosirà. Avrete voglia di intervenire per correggere un dato errato, ma sceglierete soltanto di osservare. Cancro, sentirete la necessità di isolarvi per ascoltare la vostra musica preferita a un volume più alto del solito. Le vibrazioni sonore agiranno come una doccia emotiva, portando via la stanchezza mentale. Leone, oggi deciderete di mostrare un vostro talento nascosto o una competenza che solitamente non sbandierate. Lo farete con tale naturalezza da lasciare amici o familiari a bocca aperta. Vergine, vi troverete a riordinare i vostri strumenti di cura personale o alla farmacia di casa. Sapere che ogni cosa è pronta all'uso in caso di necessità vi darà un senso di controllo che cercavate da giorni. Bilancia, in amore vivrete un momento di equilibrio dei silenzi. Capirete che non c'è bisogno di parlare per stare bene insieme. La semplice presenza fisica sarà il messaggio più forte. Scorpione, sarete incuriositi dal comportamento di un vicino o di un conoscente che solitamente ignorate. Noterete un dettaglio che vi farà cambiare idea su di lui, portandovi a un'insolita gentilezza. Sagittario, vi sentirete pronti per una piccola rivoluzione domestica che non riguarda l'arredamento, ma le abitudini. Deciderete di cambiare l'orario di un pasto o la routine della colazione. Capricorno, oggi sarete molto critici verso una vostra vecchia scelta finanziaria o di tempo. Invece di rimpiangerla, studierete come non ripetere l'errore. Acquario, sarete in amore molto creativi nell'uso delle parole. Inventerete un soprannome o un modo di dire che diventerà il vostro codice privato per i prossimi mesi. Pesci, sarete molto sensibili alla qualità del sonno del riposo pomeridiano. Cercherete l'oscurità totale o un particolare tipo di coperta, capendo che il vostro corpo ha bisogno di un reset profondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: Era l'appuntamento con le stelle. L'oroscopo del giorno torna domani.

0: falla tu.
1: Radio Italia anni 60. Spot!
2: Cosa significa per te lavorare Mondoré in una parola?
3: Per me Mondoré è il meglio.
4: Mondoré? Per me Mondoré è la regola.
5: Per me Mondoré è un nome, una casa e una garanzia.
6: Mondoré è la certezza di fare la cosa giusta.
7: Ecco perché Mondoré è l'agenzia più bella che c'è.
8: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
9: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
10: No! E adesso cosa faccio?
11: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica a Gusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaagustosnc.com.
10: E ricorda, Idraulica a Gusto, il tuo idraulico al momento giusto.
12: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
13: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
12: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
13: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
14: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
15: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
16: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
17: Going, is it going? I don't know what you're looking for.
18: Radio Italia anni 60. La passione per la musica.
19: La passione per la musica.
18: La passione per la musica.
19: La passione per la musica.

0: Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Sono le 9 e 4 minuti.
6: Radio Italia anni 60, l'informazione.
7: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale, un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
8: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
7: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una mini carnera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.

0: gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti. Diritto al
1: cuore. Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna!
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
6: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13:10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19:30. Sabato e domenica alle 17:30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
7: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Emanuela.
0: Indovina un po'.
1: È grosso e rotondo, vestito di verde. Dentro custodisce un rosso dolce e fresco. Arriva sulle tavole per rinfrescare l'estate. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare ad usare il tricolore.
0: Lo sapevi che...
1: Molte mappe medievali non mettevano il nord in alto. Spesso l'est, da cui nasce il sole e che rimandava al paradiso, occupava la parte superiore. La nostra convenzione cartografica con il nord in alto si impose solo più tardi, con l'epoca delle esplorazioni.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è coercizione. Il termine significa costringere qualcuno a obbedire approfittando della propria superiorità e magari attraverso ricatti o minacce. A differenza della costrizione, che ha un significato più generale, la coercizione ha alla base un chiaro rapporto di potere tra le parti, ad esempio re suddito, capo sottoposto e così via.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: E se andaste via, temo che quella corda che ci unisce si spezzerebbe. E so che comincerei a sanguinare internamente.
1: Dal film Jane Eyre.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: È grosso e rotondo, vestito di verde. Dentro custodisce un rosso dolce e fresco. Arriva sulle tavole per rinfrescare l'estate. Cos'è? Il cocomero.
0: Era l'almanacco del giorno.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e Perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment. Ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
6: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
7: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
8: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Ogni giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
2: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
4: Sono le 10:02.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona. Una tra Napoli e Frosinone alle 12:30, Como Roma alle 15, Lazio Monza stasera, Milano e Juventus sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.

0: da Spot!
1: Perché noi?
2: Perché siamo gli ufficiali.
1: Perché diamo 6 anni di garanzia.
2: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
1: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
2: Ti aspettiamo.
1: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
3: No! E adesso cosa faccio?
4: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
5: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
6: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
7: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
8: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
9: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
10: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
11: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
12: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
13: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
14: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
15: Radio Italia anni 60.

0: 60 Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Maria, dove corri?
2: A rinnovare la tessera ASPI.
1: Cos'è?
2: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari. Ci aiutano in tutto. Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti di affitto. Pensa, hanno anche un servizio di ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11 e prendi appuntamento in una loro sede. In via Testoni, Borgo Panigale, Casalecchio, Emilia Levante e Imola.
1: Grazie Maria, sei un'amica.
3: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
4: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
5: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Cosa significa per te lavorare Mondore in una parola?
12: Per me Mondore è il meglio.
13: Mondore? Per me Mondore è la regola.
14: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
15: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
16: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
17: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
18: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
19: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
20: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.
21: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 11:03.
4: Radio Italia anni 60, l'informazione.
5: In primo piano il calcio, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
6: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
5: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona che fa felice Allegri. Dalle 12:30 occhi puntati su Como Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a -2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84, oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370 337 9107. 370 337 9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
4: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
6: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
7: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere. Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è Profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.P.
2: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
5: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
6: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
7: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
9: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha 3 sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.

grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

0: Sono le 12.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
3: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
2: Dietro il riminese, Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callegher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema, il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
4: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
5: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
6: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
7: No! E adesso cosa faccio?
8: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione, ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
7: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
9: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group, comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group, abitare, respirare, vivere.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
0: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Perché noi?
4: Perché siamo gli ufficiali.
3: Perché diamo 6 anni di garanzia.
4: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
3: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
4: Ti aspettiamo.
3: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e via Le Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
6: Cosa significa per te lavorare Mondore in una parola?
7: Per me Mondore è il meglio.
8: Mondore? Per me Mondore è la regola.
9: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
10: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
11: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
0: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti Iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
3: 24 e 25 ottobre c'è Profumo di Festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.P.
4: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
5: ASPI è l'associazione che tutelano i piccoli proprietari immobiliari.
6: Ci aiutano in tutto.
5: Dichiarazione dei redditi, IMU, contratti d'affitto. Pensano anche un servizio per le ristrutturazioni chiavi in mano e un'agenzia immobiliare. Contattali allo 051 27 71 11.
7: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
8: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, immersa nel verde, nasce il Residency Platani. Vieni a scoprire nuovissimi appartamenti di varie metrature, in classe energetica A4, con ampi terrazzi e giardini. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, scopri un nuovo modo di abitare, respirare e vivere. Per info, contatta il 351 75 86 969 o visita il nostro sito www.giardinovillaconti.it.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
10: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
11: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.
12: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: qualcuno ascolta.
1: Radio Italia anni 60 vi augura una buona domenica.

0: Italia anni 60. Spot!
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
6: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
7: No! E adesso cosa faccio?
8: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
9: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
10: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
11: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
12: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. spectraimpianti.it.
13: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
14: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

0: Italia anni 60. Spot!
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Italia anni 60. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con un miglioramento più netto rispetto alla giornata di sabato, che ha portato con sé una coda di questa perturbazione nella seconda parte della settimana. Miglioramento atteso anche per quanto riguarda le temperature. Dopo la flessione dei giorni instabili avremo un rialzo graduale, ancora un po' di incertezza o maggiore dinamismo nel corso della nuova settimana. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 24 e 25 ottobre! C'è Profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
2: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
3: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
4: Alla gioielleria Govoni di Minervio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polel. Gioielleria Govoni, a Minervio, via Roma 16C.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
7: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
8: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
9: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
8: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
10: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
11: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti, abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
2: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
1: In cosa consiste la tua attività?
2: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
1: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
2: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
1: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
2: La borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
2: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera anche il valore delle pietre e non solo il peso del metallo. Questo per il cliente rappresenta anche un guadagno ulteriore.
1: E il cliente che vende a Sogni d'Oro un proprio oggetto, come riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
1: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, comproro a Bologna, che si trova esattamente dove?
2: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare. Con Sogni d'Oro valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42.
3: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
4: Per me Mondorè è il meglio.
5: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
6: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
7: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
8: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.

I grandi brani della musica italiana e internazionale, dagli anni 60 ad oggi, li ascolti qui. Radio Italia anni 60. Musica indimenticata.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 15:02.

0: Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
4: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
5: Vi ricordiamo che tutti i giorni potete seguire la rassegna stampa di 7 Gold, gli appuntamenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9, il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Vi aspettiamo.
6: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire 4 nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
7: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Radio Italia anni 60.
5: Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella.
4: Il meglio di sempre.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Perché noi?
2: Perché siamo gli ufficiali.
1: Perché diamo 6 anni di garanzia.
2: Perché se scegli noi, non sbagli mai.
3: Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
1: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
4: Ti aspettiamo.
1: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
5: No! E adesso cosa faccio?
6: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
7: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
8: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
9: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
10: 24 e 25 ottobre c'è profumo di festa. Molinella vi aspetta per la sagra della patata di Bologna. D.O.B.
11: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival, produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia Romagna. Ti aspettiamo.
12: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
13: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
14: 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.

gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti. Perché solo la senti. Puoi ascoltare le più belle canzoni di ieri e di oggi senza limiti, senza limiti.

0: con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Sono le 16.

0: Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Vuoi ristrutturare casa, ma solo l'idea di gestire operai, permessi e imprevisti ti fa passare la voglia? Contattaci, ASPI, servizio a chiave in mano, sopralluogo gratuito, un unico referente per progetti, imprese e artigiani, pratiche edilizie e bonus. Ci occupiamo di tutto noi, fino alla dichiarazione dei redditi per recuperare gli importi in 10 anni. Solo per i soci ASPI il servizio di ristrutturazione chiave in mano prevede uno sconto del 10% direttamente dall'impresa. ASPI, la nostra esperienza e la vostra sicurezza. Chiamaci 051-277-111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
7: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 €, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 € e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 €. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
8: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
9: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy, l'energia cambia, tu anticipala.
10: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 09 00.
11: Novità di palinsesto, statistiche, video dei nostri personaggi, last minute, offerte mirate e tanto altro. Per rimanere sempre informato sulle emittenti del nostro gruppo, segui la pagina Facebook Media e Media 93 Crescere Insieme. Per far crescere la tua azienda, meglio affidarsi a chi lo fa con passione da sempre.

0: Italia anni 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
2: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
3: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
4: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
5: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
6: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita. Al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab!
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
10: Per me Mondorè è il meglio.
11: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
12: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
13: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
14: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
15: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
16: Radio Italia anni 60, il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: Sono le 17:01.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna! D.O.B.
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
5: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
6: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
5: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
7: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme. Chiama noi, clown2.0.it.
8: No! E adesso cosa faccio?
9: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica a Gusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaagustosnc.com.
8: E ricorda, Idraulica a Gusto, il tuo idraulico al momento giusto.
10: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri 4 villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
12: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Italia anni 60. Spot!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Dal 1966, per i tuoi infissi in PVC, legno alluminio, porte da interno, blindati, persiane, scegli la qualità artigianale di Iaquinta Serramenti.
3: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
4: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
5: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
6: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
5: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
6: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
7: Convivi ogni giorno con il dolore, inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
8: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi, centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
9: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: 60. Spot!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Questa è Radio Italia anni 60. Le più belle canzoni di ieri, tutta la melodia di oggi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano. L'impossibile diventa possibile.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90€, Felix busta da 44 pezzi a 14,90€ e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90€. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
5: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna!
6: Il Comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano La Patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il Consorzio di tutela della Patata di Bologna DOP e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
7: Sostieni il progetto Rompi Bolle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompi Bolle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibolle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibolle.it.
8: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
9: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, scopri quattro villette moderne da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group. Comfort, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente. Per info chiama il 351 75 86 969. Ferretti Edil Group. Abitare, respirare, vivere.
10: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
11: Gli altri si ascoltano. Radio Italia anni 60. La senti, la senti, la senti, la senti.
12: Radio Italia anni 60. Il cuore della musica.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Italia anni 60. Spot!
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
7: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
8: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
9: Perché noi?
10: Perché siamo gli ufficiali.
9: Perché diamo 6 anni di garanzia.
10: Perché se scegli noi, non sbagli mai. Se hai deciso di acquistare Daikin, affidati alla Aerotech di Bologna, dove troverai personale qualificato e formato direttamente dalla casa madre.
9: Se vuoi semplificarti la vita, vieni da noi.
10: Ti aspettiamo.
9: I negozi Daikin Aerotech li trovi a Bologna, via Fossolo 48 e viale Silvani 20. Sulle pompe di calore e i climatizzatori, garanzia fino a 6 anni. Approfittane subito.
11: Cosa significa per te lavorare in Mondore in una parola?
12: Per me Mondore è il meglio.
13: Mondore? Per me Mondore è la regola.
14: Per me Mondore è un nome, una casa e una garanzia.
15: Mondore è la certezza di fare la cosa giusta.
16: Ecco perché Mondore è l'agenzia più bella che c'è.
17: Hai rotto la dentiera o ti si è staccato un dente? Nessun problema. Il laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina effettua riparazioni di protesi dentali immediate, anche in un'ora. Servizio di ritiro e consegna a domicilio per anziani e disabili. Laboratorio odontotecnico ATM di Claudio Bertesina, dal 1987 a San Lazzaro di Savena, via Piave 44/B, telefono 051 45 32 99, 051 45 32 99.
18: Con New Energy trasformi la tua casa in una centrale intelligente. Impianti fotovoltaici su misura, tecnologia evoluta, massima efficienza e un team giovane che ti segue dalla consulenza all'installazione. Perché New Energy ti offre un finanziamento a piccole rate che ti permetterà di renderti autonomo. Chiama ora per una consulenza o un preventivo personalizzato. New Energy è a Funo, in Viale della Mercanzia 129. Scopri di più su newenergybo.it. New Energy. L'energia cambia. Tu anticipala.
19: Il Business Center 7 Gold a Bologna propone uffici di varie metrature. Per informazioni 348 2700 745.

sono le 19. Questa è Radio Italia anni 60. Le più belle canzoni di ieri. Tutta la melodia di oggi.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: No! E adesso cosa faccio?
2: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
0: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto. Alla gioielleria Govoni di Minerbio, cambia o vendi il tuo oro vecchio. Supervalutazione. La gioielleria Govoni ti regala uno sconto fino al 15% su oro, brillanti, argento, orologi e marchi fashion. Troverete la nuova collezione di brillanti Giorgio Visconti, Re Carlo, Davide De Lucchi, Leo Pizzo, Valentina Callagher e perle di Coscia. Vasto assortimento di orologi e di fedi matrimoniali come 1AR e Polello. Gioielleria Govoni, a Minerbio, via Roma 16C.
3: Cambiamenti climatici e degrado ambientale costituiscono una minaccia per l'ambiente, ma soprattutto per il valore del tuo immobile. Dai valore alla tua casa. Fotovoltaico, climatizzazione in pompa di calore ti permetteranno di trovarti preparato e superare le sfide energetiche. Spectra Impianti ti garantisce impianti fotovoltaici e climatizzazione di ultima generazione. Inoltre impianti elettrici, civili e industriali, automazione per cancelli e antifurti di proprietà. Partner Mitsubishi Thermal. Siamo a Molinella. Operiamo da oltre 30 anni su tutto il territorio. 051 88 70 70. Spectraimpianti.it.
4: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme. Chiama noi, clown2.0.it.
5: Per i tuoi nuovi infissi, scegli la firma di Iaquinta Serramenti, sinonimo di stile, design, risparmio ed ecosostenibilità. Oggi siamo orgogliosi di annunciare la produzione di una nuova linea di infissi in legno, pensata per chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità. Il legno è sinonimo di design senza tempo, isolamento termico e acustico, sostenibilità, personalizzazione.
6: Serramenti Iaquinta, qualità made in Italy su misura per te. Siamo in via 20 Settembre a Cadriano. www.iaquintaserramenti.it.
7: Hai una casa? Hai un immobile? Allora scegli Aspi. Da oggi puoi sottoscrivere la tua tessera Aspi come nuovo socio con un vantaggio speciale. La tua iscrizione sarà valida fino al 31/12/2027. Entra nella grande famiglia Aspi e scopri tutti i vantaggi, servizi e l'assistenza dedicata ai proprietari immobiliari. Aspi, più tutela, più servizi, più valore per la tua casa. Sottoscrivi oggi la tua tessera Aspi. Contatta Aspi allo 051-277-111 o scrivi a segreteria@aspi.bo.it.
8: L'accendi e ti sorprende. Radio Italia anni 60. Emozioni in musica dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Italia anni 60. Spot! Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Italia anni 60. Spot!
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 24 e 25 ottobre! C'è profumo di festa! Molinella vi aspetta! Per la sagra della patata di Bologna!
3: Il comune di Molinella in collaborazione con la Proloco presentano la patata di Bologna DOP, unione di culture di tutto il mondo festival. Produttori e operatori della filiera, degustazioni internazionali e tante iniziative con il consorzio di tutela della patata di Bologna DOP e il contributo della regione Emilia-Romagna. Ti aspettiamo!
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Non trascurate le crepe dei vostri muri. Potrebbero nascondere una forte instabilità del fabbricato e mettere in serio pericolo la sicurezza della vostra casa. Correte ai ripari. Chiamate subito Sistab. Sistab consolida le fondazioni con soluzioni rapide e garantite, utilizzando tecnologie adatte ad ogni situazione, come micropali precaricati in acciaio o iniezioni di resine espandenti. Non aspettate. Chiamate subito i professionisti Sistab per un sopralluogo e una consulenza gratuita al 370-337-9107. 370-337-9107. Crepe nei muri? Sì, Sistab.
7: TG7 News. Nuova veste, nuova formula. In prima fila dentro la notizia e a contatto col territorio. Cronaca, politica, cultura, economia. TG7 News. Prima edizione da lunedì al sabato alle 13.10. Seconda edizione da lunedì al venerdì alle 19.30. Sabato e domenica alle 17.30. TG7 News su 7 Gold. Resta in contatto col tuo mondo.
8: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
10: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.

0: Italia anni 60. Spot! Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
1: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Sono le 20 e 4 minuti.
5: Radio Italia anni 60. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà tratto instabile tra Emilia-Romagna ed Alte Marche, con la possibilità di qualche fenomeno sparso più probabile sui rilievi appenninici. Domani sarà un'altra giornata all'insegna della variabilità con qualche improvviso rovescio e con temperature massime tipicamente autunnali. Picchi infatti intorno ai 20-21 gradi, minime invece piuttosto frizzantine. Da segnalare anche una vivace ventilazione sull'Adriatico che infatti risulterà mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare.

0: Radio Italia anni 60. Spot! A San Giovanni in Persiceto è arrivato Cocorico, il nuovo megastore per i tuoi amici a quattro zampe, con oltre 1000 metri quadrati di prodotti e tantissime offerte incredibili, come Katsan lettiera 10 litri a 4,90 euro, Felix busta da 44 pezzi a 14,90 euro e Monge Super Premium 12 kg a partire da 29,90 euro. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre da Cocorico, a San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore 3, con un ricco buffet e un regalo per il tuo cane e il tuo gatto. Non mancare!
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Per stampare e gestire i documenti in ufficio c'è SCM. Da oltre 40 anni SCM supporta le aziende con soluzioni avanzate per la stampa professionale. Con SCM l'ufficio diventa più efficiente. Noleggio di multifunzione e stampanti iconica Minolta, con assistenza tecnica rapida e qualificata. Soluzioni per la digitalizzazione e l'archiviazione dei documenti, sempre a portata di mano. E anche arredamenti per ufficio e cancelleria, per completare il tuo ambiente di lavoro. SCM Ursa Office Equipment, ora anche a Bologna, via Sant'Agnese 33, telefono 051 75 85 03.
3: Ciao a tutti da Alessandro Galli. Raddoppia l'appuntamento con Pronto 7 Gold. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ma attenzione, siamo anche in diretta il sabato dalle 10 alle 12.30. Ogni giorno una buona motivazione per ascoltare insieme bella musica e divertirci. Vi aspetto con Pronto 7 Gold.
4: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 77 847.
5: Il Business Center 7 Gold di Bologna è un centro congressi dotato di bar, ristorante e propone in affitto uffici di varie metrature, situati in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, vicino alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900.
6: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
7: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Mi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Cosa significa per te lavorare Mondorè in una parola?
2: Per me Mondorè è il meglio.
3: Mondorè? Per me Mondorè è la regola.
4: Per me Mondorè è un nome, una casa e una garanzia.
5: Mondorè è la certezza di fare la cosa giusta.
6: Ecco perché Mondorè è l'agenzia più bella che c'è.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: I tuoi costi energetici hanno preso il volo! Riportali a terra!
9: Spectra Impianti mette a tua disposizione la tecnologia della domotica, che permette di accendere, spegnere e programmare da remoto il riscaldamento, gestendo anche l'illuminotecnica, impianti di sicurezza e antifurti di proprietà e automazione cancelli.
8: Ottimizza e limita al minimo i tuoi consumi, aumentando il comfort della tua abitazione. Siamo in via Cesare Battisti 62 a Molinella. Info 051 88 70 70. SpectraImpianti.it.
10: Avremmo potuto raccontarti i sorrisi dei bambini incontrati negli ospedali, negli orfanotrofi, persino sotto le bombe. Ma noi preferiamo raccontarti chi quei sorrisi prova a regalarli ogni giorno. I volontari clown di Corsia, a Rizzoli con i bambini, con anziani e persone con disabilità e nelle nostre missioni del sorriso all'estero. Anche tu puoi far parte della squadra di Clown 2.0. A ottobre parte il corso di formazione gratuito Clown 2.0, obbligatorio per diventare volontario. Ti aspettiamo a Bologna, in via Stalingrado 23/2A. Siate folli, cambiate il mondo insieme a noi. clown2.0.it.
11: No! E adesso cosa faccio?
12: Una perdita? Un guasto improvviso? Un impianto da rifare? Non aspettare che il problema diventi più grande di quello che è. A Bologna scegli Idraulica Augusto, la tua soluzione di fiducia per tutto ciò che riguarda gli impianti idraulici. Installazione, manutenzione, riparazione e ristrutturazione, sostituzione caldaie, riscaldamento, climatizzazione e acqua sanitaria. Oltre 20 anni di esperienza, professionalità e soluzioni su misura per privati e aziende. Ci trovi a Bologna in zona Casteldebole o su idraulicaaugustosnc.com.
11: E ricorda, Idraulica Augusto, il tuo idraulico al momento giusto.
13: Sostieni il progetto Rompibulle visitando il tuo negozio solidale a Savignano sul Panaro in via Claudia 3640. Troverai prodotti ecologici per la cura della tua persona, della casa e speciali bomboniere fatte interamente a mano. Sostieni il progetto Rompibulle per contribuire all'autonomia sociale di chi ha delle fragilità scrivendo a info@rompibulle.it. Scopri i nostri prodotti visitando il catalogo sul sito www.rompibulle.it.
14: A San Giovanni in Persiceto, nella nuova zona residenziale Villa Conti, scopri il Residency Platani, con appartamenti di varie metrature in classe energetica A4. Case moderne, pensate per offrirti massimo comfort e risparmio energetico rispettando l'ambiente. Villa Conti. Abitare. Respirare. Vivere. Per info chiama il 351 75 86 969.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica? Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare, riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita, quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis, le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
3: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
4: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
3: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Casa, quante parole nuove, classificazione energetica, aria sanificata, domotica, impatto ambientale, vivibilità interna, antisismica. Argomenti moderni e innovativi di cui tenere conto per l'acquisto della tua casa, pensando anche a quanto sia fondamentale la sua collocazione. Per trovare, anche quando esci, sicurezza, salute, risparmio e tutte le comodità di cui hai bisogno. Immagina una nuova zona con varie soluzioni abitative, spazi verdi, piste ciclabili, un parco commerciale dove troverai tutto ciò che ti serve. A pochi passi, nello stesso posto, vicino a scuole, stazione e servizi. C'è una nuova zona residenziale che ha tutte queste caratteristiche. Villa Conti a San Giovanni in Persiceto. Vieni a conoscere in dettaglio una nuova concezione dell'abitare. Chiamaci al 351 75 86 969 o allo 051 67 77 847 oppure visita il sito www.giardinovillaconti.it.
6: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.

Sì, mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Ortopedia Sanitaria Calderino, il punto di riferimento esperto ed affidabile per soluzioni ortopedico-sanitarie su misura, busti, tutori, calze compressive, elettromedicali, carrozzine, deambulatori, cuscini e materassi antidecubito, ausili da bagno, presidi per incontinenza e tanto altro ancora, anche a noleggio.
2: Ortopedia Sanitaria Calderino, via Lavino 6/A, Calderino di Monte San Pietro, sempre accanto a te, sanitariacalderino.it.
3: È arrivata la nuova stagione ed è tutta da indossare. Scopri le nuove calzature autunno-inverno, comode, belle e alla moda, delle migliori marche e non solo ortopediche. Vieni a trovarci e trova quelle giuste per te.
4: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16:20 e in replica alle 19:20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
6: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina I Ciclamini. 19 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 847.
3: Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
4: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi. Centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada. Comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi, chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.com.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia anni 60, 800 911 558.
6: Radio Italia anni 60. Ricordi dal vivo.
7: E oltre l'azzurro della

Radio Italia, anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: sono le 21:59.
1: Prima che la notte ti porti via, George Byron. Non vagheremo più così. E noi non vagheremo più così, come indugiando nella notte fonda, anche se in cuore avremo uguale amore e come allora splenderà la luna. Poiché la spada logora, la guaina e l'anima, il petto arde e consuma, e a respirar vuol pause pure il cuore, e anche l'amor qualche riposo anela. Pur se la notte esiste per amare e il giorno troppo presto fa ritorno, no, noi non vagheremo più così, come indugiando al chiaro della luna.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Radio Sportiva, 24 ore su 24 di calcio e sport. Notizie e approfondimenti in real time. Serie A, Serie B, Lega Pro. Gli eventi principali che riguardano tutti gli altri sport. Radio Sportiva, dati di ascolto in continuo, inarrestabile aumento. Un mezzo formidabile per parlare di te, della tua azienda. Per la tua pubblicità locale su Radio Sportiva, telefona all'800 911 558. Radio Sportiva, raccontiamo emozioni.
4: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
5: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold, 351 57 45 309.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
8: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. E noi ci siamo riusciti. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo, con una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
3: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, Basket, Tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
4: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
3: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
4: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
5: Convivi ogni giorno con il dolore? Inizi la giornata con fatica?
6: Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
7: L'appuntamento con la rassegna stampa di 7 Gold è da lunedì al venerdì alle 8 di mattina e sabato alle 9 di mattina. L'appuntamento con l'informazione.
8: A Castelmaggiore, nella nuova zona residenziale immersa nel verde, vieni a scoprire quattro nuovissime ville a partire da 183 metri quadrati con ampio giardino. Ferretti Edil Group propone progetti moderni, pensati per offrire il massimo comfort e il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente. Ferretti Edil Group, scopri un nuovo modo di abitare, respirare, vivere. Per info chiama il 351 75 86 969 o visita il sito ferrettiedilgroup.it.
9: Il Business Center 7 Gold di Bologna è sede polivalente che offre numerosi servizi, centro congressi con bar e ristorante, uffici di varie metrature, il tutto situato in posizione strategica all'uscita della tangenziale autostrada, comodo alla stazione centrale e dotato di ampio parcheggio. Per informazioni sulla disponibilità di uffici o per l'organizzazione di eventi e congressi chiamalo 051 32 0900 o scrivi a info@centrocongressi7gold.it.
10: Rimini in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384 e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
11: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
12: Radio Italia anni 60. Ricordi Beat.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Guarda quel cielo scuro,

qui ogni giorno stringi le catene un po' di più. Sandy, Sandy, Sandy.

0: Sono le 22:57.
1: Radio Italia anni 60. Un ricordo internazionale.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita gianlucachidichimo.com.
2: 50 anni. Sì, ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza e noi ci siamo riusciti. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom ad Altedo con una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
4: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
5: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
4: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
5: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59. 7 Gold, da sempre primi nella fascia serale in Emilia-Romagna, ora con i nuovi programmi, primi anche la mattina. 7 Gold, sempre un successo. Rilevazioni Auditel marzo 2026.
6: Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati. Ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti. Ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario. Anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331-436-2384. E l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi. Al Darsena Sunset.
7: Centro Congressi 7 Gold, il punto di riferimento ideale per chi cerca a Bologna spazi congressuali per ogni tipo di evento. Vicino ad autostrada e tangenziale, a 10 minuti dalla stazione ferroviaria e comodo a tutti i mezzi. Parcheggio e area ristorazione per pranzi, aperitivi e brunch con la prestigiosa collaborazione di Neri Catering. Il centro, situato all'interno della sede del gruppo 7 Gold, dispone di tecnologie e professionalità per la gestione dell'evento e le riprese televisive. Il centro ha tre sale. Sala auditorium di 280 posti con cabina di regia audio-video. Sala open space, ideale per riunioni conviviali. Sala meeting, con grande tavolo circolare per incontri d'élite. Tutte con maxi schermo e possibilità di collegamenti streaming. Promozione degli eventi con creazione e diffusione di spot su televisioni e radio del gruppo. 7 Gold Nazionale, Rete 8, Radio Italia anni 60, Radio Sportiva, Punto Radio. Promozione su tutti i social web del gruppo. Centro Congressi 7 Gold 351 57 45 309.
8: Meno ansia, più ricordi. Radio Italia anni 60, la pubblicità che si fa ricordare. Chiama all'800 911 558.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: I grandi brani della musica italiana e internazionale dagli anni 60 ad oggi li ascolti qui, Radio Italia anni 60, musica indimenticabile. Radio.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

0: Radio Italia anni 60. Spot!
1: Amici sportivi, qui si gioca la vera partita. Quella con una birra in mano e un panino epico davanti.
0: Tutte le sfide del Bologna FC 1909, Serie A, Champions, basket, tennis. Le guardi con la squadra migliore, i tuoi amici e Osteria Riartù.
1: Pinze, snack, burger, primi e secondi piatti e 10 spine di birra per brindare ogni gol, ace o schiacciata.
0: Qui l'unico fuorigioco è restare a casa.
1: Osteria Riartù, via Rimesse 64 Bologna, 051 51 31 59.
2: Convivi ogni giorno con il dolore. Inizi la giornata con fatica. Ciao, sono Gianluca, fisioterapista di Bologna. Posso essere la tua bussola, guidandoti verso una vita senza dolore. Con l'esercizio terapeutico e la terapia manuale, mi dedico a te, alla persona, non solo alla patologia. Sarà un cammino verso il benessere, passo dopo passo, insieme. Non aspettare. Riprendi in mano la tua vita. Chiamami al 320 28 35 778 o visita giallucachidichimo.com.
3: Questo è un annuncio per tutti gli ascoltatori. Tutti i giorni alle 16.20 e in replica alle 19.20 potrete ascoltare per 12 minuti il Manicomico con Duilio Pizzocchi, Giuseppe Giacobazzi e Silvia Fava in regia.
4: Circa, l'orario è un po' approssimativo. Comunque lo riconoscete da questa sigla che adesso parte, prego.

0: divertitevi con noi. Grazie, buongiorno.
1: Ciao.
2: A San Lazzaro di Savena, nella grande zona di rigenerazione urbana tra Via Speranza e Via Caricchi, a pochi passi dal centro, dalla stazione dei treni, dalle scuole e dai centri commerciali, Ferretti Group e Arco Verde propongono acquisti nella palazzina Esploa. 16 appartamenti ad alto livello, classe A4, consumo quasi zero, con garage e posti auto. Il tuo futuro di bellezza e benessere ti sta già aspettando. Informati al 351 758 69 69 o allo 051 67 76 747. Rimini, in tutte le stagioni. Movida, allegria, storia, cultura, gastronomia, feste, mercati, ma anche una vacanza nella meraviglia. Prenota sulle houseboats, veri e propri sogni galleggianti, ideali per un'occasione speciale, un weekend romantico, un compleanno, un anniversario, anche per tutta la famiglia. Informati e prenota al 331 436 2384, e l'aperitivo di benvenuto lo offriamo noi al Darsena Sunset.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Pazzesca, stravagante, incredibile, fenomenale! È la pubblicità che si fa ricordare. Se vuoi una pubblicità che non si dimentica, chiama Radio Italia anni 60 all'800 911 558.
5: Radio Italia anni 60, ricordi beat.

sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente

ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

basta già a farmi chiedere se io vivo.

Radio Italia anni 60. Le canzoni di oggi che si faranno ricordare domani.

Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.